0: Pomeriggio temerario.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: presenta l'indovinello del giorno.
1: Siamo 5 sorelle molto abili e capaci, nate tutte lo stesso giorno, ma non siamo gemelle. La risposta è le dita.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: su.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Pago e Franco Califano. Un'estate fa.

0: anche tu nel mondo di Radio Margherita.
1: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Denis Rousseau. Quando l'amore diventa poesia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 2 e 52 minuti.
1: Francesca Michelin. Nessun grado di separazione.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Cugini di Campagna.

0: Un giorno insieme con i cugini di campagna. Torna fra un'ora.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: Gabri, chiamo da Siracusa. Io ascolto Radio Margherita perché questa Margherita si sfoglia, mamma non mamma, ma è una Margherita infinita di sogni e di canzoni stupende. Ciao.
1: Radio Margherita, sogni e canzoni stupende, anche a Siracusa.
2: Vincenzo Incenzo, l'universo senza te. Tutto

0: Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Alan Sorrenti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Alan Sorrenti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Figli delle stelle, Non so che darei, Tu sei l'unica donna per me,
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Salvatore Adamo. La tua storia è una

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 3:31.

0: scegliere la legalità è un atto di coraggio quotidiano. Ogni gesto di legalità è un seme di giustizia.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 3 e 54 minuti.
1: Gianna Nannini. Bello è impossibile.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Cugini di Campagna.

Sono Giuseppe da Torino. Alla mattina non faccio colazione perché ascolto Radio Margherita. A pranzo non faccio pranzo perché ascolto Radio Margherita. Alla sera non faccio cena perché ascolto Radio Margherita. Alla notte non dormo perché ho fame. Ciao Radio Margherita, ciao. Radio

0: bella musica leggera italiana.
1: Elisa, tutta un'altra storia.

Toto Cutugno, all'anagrafe Salvatore Cutugno, è nato a Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, il 7 luglio 1943. Ed è stato un cantautore, compositore, paroliere e conduttore televisivo italiano, dimostrando di essere vero uomo di spettacolo. Con oltre 100 milioni di copie vendute, si stima sia stato tra gli artisti musicali italiani di maggior successo. Ha raggiunto la vetta delle classifiche, sia come interprete dei propri brani, sia come produttore e autore di canzoni per altri, negli anni 70 e 80. Ha partecipato da solista in coppia e insieme a un gruppo a 15 edizioni del Festival di Sanremo. Detiene il record di partecipazioni, vincendolo una volta nel 1980. Nel 1990 ha vinto l'Eurovision Song Contest. Nel 2009 riceve il premio Lunezia per la qualità musical letteraria esportata nel mondo con le sue canzoni. Toto Cutugno inizia la carriera con il gruppo Gli Albatros. È fondamentale l'incontro con Vito Pallavicini, celebre paroliere di Azzurro e tanti altri successi, che crede nel talento del giovane musicista. Il suo brano più famoso è L'Italiano. Scritta insieme a Cristiano Minellono, la canzone era stata espressamente pensata per l'interpretazione di Adriano Celentano, considerato perfetto dai due autori per quel brano, ma Celentano rifiutò. Fu Gianni Ravera, organizzatore del Festival di Sanremo, a convincerlo a interpretarla. L'Italiano scala le classifiche europee, in Italia raggiunge la prima posizione e rimane nella top per 10 settimane. Viene poi inciso e tradotto da vari artisti in diverse lingue, vendendo milioni di dischi. Per Adriano Celentano ha poi scritto i famosi brani Soli e Il tempo se ne va. Toto Cutugno era amato in Italia e dall'estero, dove era molto conosciuto e riservava molte serate ai diversi paesi dell'est, in cui la sua voce e le sue melodie diventano ambasciatrici della cultura musicale italiana nel mondo. Toto Cutugno muore a Milano il 22 agosto 2023, all'età di 80 anni. Fra i suoi brani più popolari ricordiamo Solo noi, Serenata, Emozioni, L'Italiano. Lasciate

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Toto Cutugno.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Gigliola Cinquetti, Dio come ti amo.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Radio Margherita, la scelta migliore.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 4 e 53 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: La giornata di lunedì vedrà inizialmente tempo stabile dappertutto, poi un cambiamento a partire dalle nostre regioni nord-occidentali in serata. Al nord inizialmente sole o un po' di variabilità, in serata temporali in arrivo su Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta. Al centro Italia sole, cielo sereno poco nuvoloso, caldo intenso, massime anche fino a 34-35 gradi. A fine giornata qualche fenomeno in arrivo verso la Toscana. E poi al sud stabilità, giornata soleggiata ma molto calda, in alcune aree sono attesi anche i 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: The Showman. Un'ora sola ti vorrei.

0: A Ferragosto fai un tuffo nella convenienza.
1: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 24 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa ricorda San Bartolomeo. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 24 agosto del 1949 entra in vigore il trattato che istituisce la NATO. Lo scioglilingua di oggi è: pesca fresca chiusa in tasca di Francesca, dalla tasca di Francesca scappa e casca fresca pesca. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Papà, la nonna è cattiva. Zitto e mangia, che abbiamo solo quella. Ed ora l'aforisma del giorno. Le illusioni sono l'ossigeno delle speranze. Il consiglio della nonna di oggi è: per rinvigorire l'insalata, occorre lavarla con acqua leggermente zuccherata. Adesso l'indovinello del giorno. Con quale numero ci si copre? La risposta è col 3. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Felice da Bari, proverbio del prestito. Un briste e buone sembra stava nel magire. Se il prestito fosse cosa buona, si sarebbero prestate anche le mogli.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Adamantino, adamantino, che ha le proprietà del diamante, puro, splendente, adorno di diamanti in grande copia, prezioso.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Non c'è progresso senza rispetto delle regole. La legalità protegge i diritti, l'illegalità li distrugge.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 5 e 50 minuti.
1: Buongiorno a tutti. Benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire. Prima fermata a Trabia, in provincia di Palermo. Qui sale a bordo Graziella Rita Taormina. Il treno riparte e la prossima stazione è Mister Bianco, in provincia di Catania. Gli auguri salgono a bordo per Nello Privitera. Il convoglio ferma a Ribera, in provincia di Agrigento, per caricare gli auguri per Anita Polizzi. Prossima destinazione, Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo, dove festeggiamo Rosa Gattuso. Il treno degli auguri non si ferma ed eccoci a Cicatena, in provincia di Catania, per gli auguri a Maria Spoto. Fermata a Misilmeri, in provincia di Palermo, dove aspettano gli auguri per Claudio Villino. Ultima fermata a Torino, qui scendono gli ultimi auguri per Luca Tantaspia. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Cugini di Campagna.

0: Un giorno insieme con i cugini di campagna. Torna fra un'ora.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Nada.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con.
0: Nada.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Amore disperato, Balliamo ancora un po', Bolero, Che freddo fa, L'amore tutto qui e Una chitarra e un'armonica.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Nils Sedaka.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 6 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa ricorda San Bartolomeo.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Ubicazione. Ubicazione. Dall'avverbio latino ubi, dove. Significato, luogo, situazione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Smorto. Smorto. Significato, pallido, inespressivo, sbiadito.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Condensare. Condensare. Dal latino dotto, condensare, denso, con il derivato tardo, condensatio. Significato, costringere qualcosa in minor spazio, riducendone il volume.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Demografia. Demografia. Dal francese demo e graphie, voce composta. Significato, scienza che studia i fenomeni di aumento e diminuzione della popolazione.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide, forti come quei caratteri delle vie più ruvide. Come l'acqua del Trentino, se la bevi alla fontana, veri come il vino al Giglio e santi come una puttana.

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: José Feliciano.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 6:51.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Maria Cecilia Lo Piccolo di Palermo. Ci spostiamo ora in Sardegna, a Doglianova, in provincia di Cagliari, dove gli auguri vanno a Gabriele Lapis. Proseguiamo verso Agrigento per fare gli auguri a Calogero Alletto. A Palermo arrivano i nostri auguri per Toni Fasone. Voliamo a Idro, in provincia di Brescia, e troviamo Emanuele Busi. Infine, gli auguri vanno a Luca Sant'Aspia di Torino. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Cugini di Campagna.

0: Lucio Dalla, il Parco della Luna.
1: Sono più di 100 anni che al Parco della Luna arriva Sonny Boy

0: 800 30 34 64.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Salvatore Adamo. Il nostro romanzo.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Augusta da Torino. Io sento molto spesso parlare di mala sanità ed è giusto che se ne parli. Io però vorrei anche parlare di buona sanità. Noi abbiamo un bambino con problemi gravi, quasi superati, a Regina Margherita, e devo fare un grande encomio dal primario alla signora che fa le pulizie, perché hanno una bravura, un'umanità e una preparazione eccellente, sempre col sorriso, che questo ci fa guarire. Parliamo anche delle cose buone, non parliamo solo dei fallimenti. Quando c'è un successo parliamone. A Regina Margherita ci sono tanti successi. Grazie Regina Margherita, grazie a tutti. Continuate così perché veramente siete splendidi.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Francesco De Gregori, Buffalo Bill.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 7 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa ricorda San Bartolomeo.
2: In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 euro. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!

0: Franco Battiato. Il cielo in una stanza.
1: Quando

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: A Londra, tranne il Papa, c'è tutto. A Roma, tranne tutto, c'è il Papa.
1: L'angolo del sorriso.
2: L'uomo è per natura un animale politico, tanto è vero che spesso l'uomo politico è una bestia.
1: L'angolo del sorriso.
2: Conosco tipi che sarebbero brutti anche in Corea.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Il rispetto della legge è il primo passo verso una convivenza civile e pacifica.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Squadra Italia, una vecchia canzone italiana.

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
3: Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 7 e 52 minuti.
2: Buongiorno a tutti. Benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire. Prima fermata a Trabia, in provincia di Palermo. Qui sale a bordo Graziella Rita Taormina. Il treno riparte e la prossima stazione è Mister Bianco, in provincia di Catania. Gli auguri salgono a bordo per Nello Privitera. Il convoglio ferma a Ribera, in provincia di Agrigento, per caricare gli auguri per Anita Polizzi. Prossima destinazione, Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo, dove festeggiamo Rosa Gattuso. Il treno degli auguri non si ferma ed eccoci a Cicatena, in provincia di Catania, per gli auguri a Maria Spoto. Fermata a Misilmeri, in provincia di Palermo, dove aspettano gli auguri per Claudio Villino. Ultima fermata a Torino, qui scendono gli ultimi auguri per Luca Tantaspia. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Alfa, il filo rosso.
4: Dimmi perché

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: La giornata di lunedì vedrà inizialmente tempo stabile dappertutto, poi un cambiamento a partire dalle nostre regioni nord-occidentali in serata. Al nord inizialmente sole o un po' di variabilità, in serata temporali in arrivo su Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta. Al centro Italia sole, cielo sereno poco nuvoloso, caldo intenso, massime anche fino a 34-35 gradi. A fine giornata qualche

Un giorno insieme con i cugini di campagna. Torna fra un'ora. Laura Pausini, bellissimo così.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Allora, io sono Vittorio, chiamo da Catania. Ci vogliamo rendere conto che la raccolta differenziata è una cosa seria. L'altro giorno, passando dietro una casa di cura, e non vi dico quale, per discrezione, c'erano montagne, dico montagne, di bottiglie di plastica.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Canzoni napoletane.
6: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
5: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
6: O su TV Satta, canale 646.
5: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
6: In DAB e in streaming.
5: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
6: Canzoni Napoletane.
5: Suoni antichi.
6: Passione di sempre.
7: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
8: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Alex Britti. Un attimo importante.
1: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante.

il silenzio che rompe nel buio mi rende felice, come un pittore finita la tela, sporco di vernice.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 8 e 21 minuti.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: L'augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 24 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa ricorda San Bartolomeo. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 24 agosto del 1949 entra in vigore il trattato che istituisce la NATO. Lo scioglilingua di oggi è: pesca fresca chiusa in tasca di Francesca, dalla tasca di Francesca scappa e casca fresca pesca. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Papà, la nonna è cattiva. Zitto e mangia, che abbiamo solo quella. Ed ora l'aforisma del giorno. Le illusioni sono l'ossigeno delle speranze. Il consiglio della nonna di oggi è: per rinvigorire l'insalata, occorre lavarla con acqua leggermente zuccherata. Adesso l'indovinello del giorno. Con quale numero ci si copre? La risposta è col 3. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Felice da Bari, proverbio del prestito. Cum briste e buene, sembra stavano le magie. Se il prestito fosse cosa buona, si sarebbero prestate anche le mogli.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Adamantino. Adamantino, che ha le proprietà del diamante, puro, splendente, adorno di diamanti in grande copia, prezioso.
3: Il 3. Il tuo nome.
4: Quante volte ho lasciato che tu ti prendessi un po' gioco di me. Nelle mani non avevo nulla, ma i castelli nascono dal niente. E parlami come fossi l'ultimo a credere in quello che siamo. Poi strappami le mie ansie, anche se sai che mi sento così stupido. Oh oh, quando mi lasci a guardare, ho bisogno di te subito. Oh oh, vieni guardami le spalle.

dentro e mi rimane lì. E nella testa ho mille muri da battere, mille dubbi da battere. Come quando entravo a casa e mi dicevo non piangere. Trattenevo le lacrime e le versavo su pagine. Un essere diverso è solo un essere fragile. Trattami come una specie estinta, come fa una volpe a diventare una pelliccia. So soltanto che ci prenderemo l'aria.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Profeti, gli occhi verdi dell'amore.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Ricorre oggi il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016 ha devastato Amatrice e molti altri centri di Lazio, Marche e Umbria, circa 300 morti, 239 dei quali nel centro reatino. In giornata previste commemorazioni che culmineranno alle 17 con la messa in suffragio delle vittime presieduta dal cardinale Zuppi. Ad Amatrice è attesa anche la premier Meloni. Via libera la mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. 45 giorni di fermo, 7.500 euro di multa per la Sea-Watch. La nave non ha rispettato gli obblighi di legge, lo ha annunciato il ministro dell'interno Piantedosi. Non collaboriamo con criminali e trafficanti, replica la ONG. Serie A, la prima giornata si chiude oggi con Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45. Ieri successi per Juventus, Atalanta, Milan e Lecce. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 8 e 57 minuti. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Maria Cecilia Lo Piccolo di Palermo. Ci spostiamo ora in Sardegna, a Doglianova, in provincia di Cagliari, dove gli auguri vanno a Gabriele Lapis. Proseguiamo verso Agrigento per fare gli auguri a Calogero Alletto. A Palermo arrivano i nostri auguri per Toni Fasone. Voliamo a Idro, in provincia di Brescia, e troviamo Emanuele Busi. Infine, gli auguri vanno a Luca Sant'Aspia di Torino. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Cugini di Campagna.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

cielo, passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 9 e 22 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa ricorda San Bartolomeo.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene, vari trattamenti, 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.
4: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Antonino dalla Calabria, un vecchio proverbio disse: quincia te metti, fuori te caccia. Traduco: chi di casa, chi ti mette in casa, ti può buttare fuori casa. Saluti Radio Margherita, grazie delle belle canzoni e della poca pubblicità che fai. Sei unica, ti ascolto sempre. Auguroni e buon anno a tutto lo staff. Ciao.
4: Tonino dalla Calabria, un vecchio proverbio molto antico dice: quincia te metti, fuori te caccia. Cosa significa? Che ai tempi nostri non puoi fidarti più di nessuno, neanche dei parenti.
5: Mi chiamo Antonio, chiamo dal centro della Sicilia e il mio proverbio, visto le condizioni di questi periodi, il mio proverbio è questo: la legge è uguale per tutti, quavi i sordi se ne futti. Non c'è bisogno di traduzione.
6: Radio Margherita, qui dalla Sicilia, meglio sole che male accompagnate.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Selmi. Forse per sempre.
1: Tu sai come fare male, come un mal di testa, quando penso che da solo forse ci so stare, ma allo specchio poi mi guardo male.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io sono Angela. Allora, chiamo dalla Toscana, ovviamente. E mentre così stavo sbrigando delle cose, ho sentito la signora con tante paroloni, economista, eccetera, eccetera. Ha detto che non crede alla solidarietà. Signora, signora, io mi domando, se lei non crede alla solidarietà, cioè non lo dica, perché c'è, il bene non fa rumore, signora, è il suo egoismo che mi ha fatto paura. E meno male che c'è Radio Margherita che ci dà l'opportunità, questa grande opportunità di poter rispondere e di poter esprimere anche il nostro giudizio. Signora, c'è tanto bene nel mondo che lei non se lo immagina nemmeno, capito? Soltanto basta crederci. Se lei non ci crede, signora, pazienza, non misuri il suo cuore con quello degli altri.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 9:51.
0: Buongiorno a tutti. Benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire. Prima fermata a Trabia, in provincia di Palermo. Qui sale a bordo Graziella Rita Taormina. Il treno riparte e la prossima stazione è Mister Bianco, in provincia di Catania. Gli auguri salgono a bordo per Nello Privitera. Il convoglio ferma a Ribera, in provincia di Agrigento, per caricare gli auguri per Anita Polizzi. Prossima destinazione, Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo, dove festeggiamo Rosa Gattuso. Il treno degli auguri non si ferma ed eccoci a Cicatena, in provincia di Catania, per gli auguri a Maria Spoto. Fermata a Misilmeri, in provincia di Palermo, dove aspettano gli auguri per Claudio Villino. Ultima fermata a Torino, qui scendono gli ultimi auguri per Luca Tantaspia. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: La tua radio preferita.
5: La tua radio preferita.

0: Margherita Notizie.
1: Il terremoto del centro Italia ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio in occasione del decennale del terremoto che ha devastato i centri di Lazio, Marche e Umbria. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato la premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice. Nel sisma morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. Nella notte alle 3:36 ora del sisma si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. Via libera del ministro Giorgetti alla mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. Oggi riunione in videoconferenza della coalizione dei volenterosi che sostengono l'Ucraina, interverrà anche la premier Meloni. Intanto Zelensky ha bocciato l'ipotesi di tenere nuove elezioni presidenziali in Ucraina in tempo di guerra. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Cugini di Campagna.

Un giorno insieme con i cugini di campagna. Torna fra un'ora. Nicolas Bonazzi.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Michele Bravi, Inverno dei fiori.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 10 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa ricorda San Bartolomeo.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Toto Cutugno, all'anagrafe Salvatore Cutugno, è nato a Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, il 7 luglio 1943. Ed è stato un cantautore, compositore, paroliere e conduttore televisivo italiano, dimostrando di essere vero uomo di spettacolo. Con oltre 100 milioni di copie vendute, si stima sia stato tra gli artisti musicali italiani di maggior successo. Ha raggiunto la vetta delle classifiche, sia come interprete dei propri brani, sia come produttore e autore di canzoni per altri, negli anni 70 e 80. Ha partecipato da solista in coppia e insieme a un gruppo a 15 edizioni del Festival di Sanremo. Detiene il record di partecipazioni, vincendolo una volta nel 1980. Nel 1990 ha vinto l'Eurovision Song Contest. Nel 2009 riceve il premio Lunezia per la qualità musical letteraria esportata nel mondo con le sue canzoni. Toto Cutugno inizia la carriera con il gruppo Gli Albatros. È fondamentale l'incontro con Vito Pallavicini, celebre paroliere di Azzurro e tanti altri successi, che crede nel talento del giovane musicista. Il suo brano più famoso è L'Italiano. Scritta insieme a Cristiano Minellono, la canzone era stata espressamente pensata per l'interpretazione di Adriano Celentano, considerato perfetto dai due autori per quel brano, ma Celentano rifiutò. Fu Gianni Ravera, organizzatore del Festival di Sanremo, a convincerlo a interpretarla. L'Italiano scala le classifiche europee, in Italia raggiunge la prima posizione e rimane nella top per 10 settimane. Viene poi inciso e tradotto da vari artisti in diverse lingue, vendendo milioni di dischi. Per Adriano Celentano ha poi scritto i famosi brani Soli e Il tempo se ne va. Toto Cutugno era amato in Italia e dall'estero, dove era molto conosciuto e riservava molte serate ai diversi paesi dell'est, in cui la sua voce e le sue melodie diventano ambasciatrici della cultura musicale italiana nel mondo. Toto Cutugno muore a Milano il 22 agosto 2023, all'età di 80 anni. Fra i suoi brani più popolari ricordiamo Solo noi, Serenata, Emozioni, L'Italiano. Lasciate.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Toto Cutugno.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il terremoto del centro Italia ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio in occasione del decennale del terremoto che ha devastato i centri di Lazio, Marche e Umbria. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare, e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato la premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice. Nel sisma morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. Nella notte, alle 3:36 ora del sisma, si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. Via libera del ministro Giorgetti alla mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. Oggi riunione in videoconferenza della coalizione dei volenterosi che sostengono l'Ucraina, interverrà anche la premier Meloni. Intanto Zelensky ha bocciato l'ipotesi di tenere nuove elezioni presidenziali in Ucraina in tempo di guerra. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 10 e 57 minuti.
0: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Maria Cecilia Lo Piccolo di Palermo. Ci spostiamo ora in Sardegna, a Doglianova, in provincia di Cagliari, dove gli auguri vanno a Gabriele Lapis. Proseguiamo verso Agrigento per fare gli auguri a Calogero Alletto. A Palermo arrivano i nostri auguri per Toni Fasone. Voliamo a Idro, in provincia di Brescia, e troviamo Emanuele Busi. Infine, gli auguri vanno a Luca Sant'Aspia di Torino. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Cugini di Campagna.

0: presto, per rivederci ancora.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Sono Crispino e chiamo da Napoli. Voglio fare un appello a tutti quelli là che soffrono di panico, ansia e depressione. Ragazzi, non mollate mai, perché la vita è bella. Mi raccomando, capisco bene cosa vuol dire. Ok? Ve lo ripeto di nuovo, non mollate mai. Un bacio a tutti.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
5: Tre canzoni.
4: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Alan Sorrenti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Alan Sorrenti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Figli delle stelle, Non so che darei, Tu sei l'unica donna per me.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 11 e 26 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa ricorda San Bartolomeo.
3: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
4: In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il terremoto del centro Italia ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio in occasione del decennale del terremoto che ha devastato i centri di Lazio, Marche e Umbria. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato la premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice. Nel sisma morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. Nella notte alle 3:36 ora del sisma si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. Via libera del ministro Giorgetti alla mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. Oggi riunione in videoconferenza della coalizione dei volenterosi che sostengono l'Ucraina, interverrà anche la premier Meloni. Intanto Zelensky ha bocciato l'ipotesi di tenere nuove elezioni presidenziali in Ucraina in tempo di guerra. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita. Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
3: Roberto Carlos. Canzone per te.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 11:58.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Cugini di Campagna.

0: Gioco facile, ma dai.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 12 e 24 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Pino Donaggio, come sinfonia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Albert Einstein? Diceva: la politica è molto più complessa della fisica. Sa cosa diceva Bruce Dickinson? Un giorno sei piccione, un altro sei la statua. Sa cosa diceva Albert Einstein? Tre famose regole di lavoro. La prima: esci dalla confusione, trova semplicità. La seconda: dalla discordia, trova l'armonia. La terza: è proprio nel pieno delle difficoltà che risiede l'occasione più favorevole.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 12:53.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Celebrazioni in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto del 24 agosto 2016. Il sisma, ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nel sisma, che ha colpito molti centri abitati di Lazio, Marche, Umbria, morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. È un momento molto difficile, non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del Presidente Zelensky in occasione dei 35 anni dell'indipendenza ucraina, alle 13, riunione in videoconferenza dei volenterosi che sostengono Kiev. Serie A oggi in campo, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina, e ieri, dopo la vittoria sul Frosinone, strigliata del tecnico della Juventus Spalletti nei confronti di Colomboigny.
4: Deve soltanto rimettere a posto alcune cose, perché erano 2 anni che non giocava. Perché sono 2 anni che non gioca, per cui riprende il ritmo partita, un pochettino ci vuole.
3: È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Cugini di Campagna.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Alex e chiamo da Catania. Volevo dire la seguente: davanti a una società che bada all'apparire, che bada alla politica effimera, ci sono anche gli uomini di buona volontà, gli uomini del volontariato, della protezione civile, gli uomini che rischiano la vita per nulla, per non guadagnare niente, praticamente. E quindi questo deve fare riflettere, perché noi siamo tutti di passaggio, alla fine moriamo tutti, quindi dobbiamo capire che siamo una comunità. Una comunità che deve, il paradiso può essere qua in terra, non per forza dobbiamo fare grandi sforzi, soltanto volerci bene gli uni e gli altri.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Sergio Cammariere. L'amore non si spiega.
1: Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 13 e 24 minuti.
1: Precisamente tu.

0: Mina e Adriano Celentano. È l'amore.
1: Buio sulle scale. Silenzio che fa male.

0: Radio Margherita per la saggezza.
1: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Bobby Solo. Gelosia.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: vita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Tiziana da Palermo. Volevo chiedere, anzi, volevo dire questo. Che ne pensate se alle donne casalinghe fosse riconosciuto un assegno mensile da parte dello Stato di 500 euro? Non sarebbero più donne a casa e più posti di lavoro per gli uomini? Riflettete, penso che sia giusto così. Ciao a tutti!
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita.
4: Radio Margherita, la mia calamita.
3: Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 13 e 54 minuti.
5: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio
3: Roberto Carlos. Io sono un artista.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Celebrazioni in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto del 24 agosto 2016. Il sisma, ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nel sisma, che ha colpito molti centri abitati di Lazio, Marche, Umbria, morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. È un momento molto difficile, non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del Presidente Zelensky in occasione dei 35 anni dell'indipendenza ucraina alle 13, riunione in videoconferenza dei volenterosi che sostengono Kiev. Serie A oggi in campo, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina, e ieri dopo la vittoria sul Frosinone strigliata del tecnico della Juventus Spalletti nei confronti di Colomboani.
2: Deve soltanto rimettere a posto alcune cose, perché erano 2 anni che non giocava. Perché sono 2 anni che non gioca, per cui riprende il ritmo partita, un pochettino ci vuole.
1: È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Cugini di Campagna.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Renzo del Perugia da San Donnino. Vorrei fare un appello a tutti, ma a tutti davvero, non tanto a quando si dice a politici, a quello, a quella, a tutti noi uomini e donne d'Italia. La vita di ognuno di noi deve essere vissuta sempre con la verità, l'onestà e il rispetto. Questi sono i valori di sempre. La rivoluzione da fare è solo questa, il resto è lotta. Vi ringrazio, Radio Margherita, la radio più bella che ci sia. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Franco Battiato, col tempo sai.
1: Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, non ricordi più il viso, non ricordi la voce, quando il cuore ormai tace.

ricordi le voci della gente da poco e il loro sussurrare, non ritardare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 14 e 26 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida. Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mi

0: Perdonami.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
3: Per proteggere dalla pioggia e dalle intemperie, gli infissi di legno esterno, puliteli con acqua e ammoniaca, asciugateli bene e passateli una volta al mese con la cera che usate abitualmente per il parquet.
2: I consigli della nonna.
3: Per evitare che la pattumiera emani sgradevoli odori, usate il bicarbonato, che è un ottimo deodorante. Versatene 3 cucchiai tra il sacchetto di plastica e la pattumiera, rigenerandolo ogni volta che la svuotate.
2: I consigli della nonna.
3: Sta per arrivare il cambio degli armadi. Prima di riporre abiti, gonne e pantaloni, passate ogni cerniera con una saponetta. Le zip rimarranno lubrificate per il prossimo anno.
2: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
4: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Celebrazioni in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto del 24 agosto 2016. Il sisma, ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nel sisma, che ha colpito molti centri abitati di Lazio, Marche, Umbria, morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. È un momento molto difficile, non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del Presidente Zelensky in occasione dei 35 anni dell'indipendenza ucraina, alle 13, riunione in videoconferenza dei volenterosi che sostengono Kiev. Serie A oggi in campo, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina, e ieri, dopo la vittoria sul Frosinone strigliata del tecnico della Juventus Spalletti nei confronti di Colomboani.
2: Deve soltanto rimettere a posto alcune cose, perché erano 2 anni che non giocava. Perché sono 2 anni che non gioca, per cui riprende il ritmo partita, un pochettino ci vuole.
1: È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Pronto, mi chiamo Fernanda, telefono da Montumano Terme in provincia di Pistoia. Volevo ricollegare il mio discorso a quello di quel signore che diceva che le donne non sanno guidare. Io sono sicura che le donne, specialmente le mamme, sono molto più responsabili degli uomini alla guida. E se si guardano le statistiche vedrete che ho ragione io.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Gianni Morandi. La mia ragazza sa.

0: Io sono Matteo Siracusa di Alcamo, ascolto Radio Margherita perché mi piace, l'ascolto di notte, di giorno, a tutte le ore, diciamo, perché Radio Margherita piace moltissimo.
1: Radio Margherita piace moltissimo, anche ad Alcamo.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Cugini di Campagna.
3: Io

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: sogni bellissimi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 15:23.

0: In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito. Vieni da Sisa.
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Adriano Celentano, una festa sui prati.

Essere cittadini significa scegliere ogni giorno la strada della legalità. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Franco Califano. Bimba mia.
1: Ti ho costruita donna, piano piano, sperando di poterti avere sempre. Ti ho coltivata come un tulipano,

Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita. Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 15 e 55 minuti.
1: Francesco Nuti, sarà per te.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Molto è stato fatto per la ricostruzione, non vogliamo fermarci. Le parole della Premier Meloni attesa tra poco ad Amatrice per il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Alle 17 la messa in suffragio delle 299 vittime presieduta dal Cardinal Zuppi. La ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente, il messaggio del presidente Mattarella. Il capo dello Stato inaugurerà il prossimo 21 settembre l'anno scolastico proprio ad Amatrice. Ucraina, nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, Kiev vede il nuovo vertice dei volenterosi e ottiene il sì dalla Commissione Europea al nuovo finanziamento di 6,1 miliardi. Crans-Montana, Jacques Moretti, arrestato per violenze domestiche e danni della moglie Jessica, resta in carcere. L'ipotesi del pericolo di fuga sarebbe aumentato. Fonti vicine al caso rivelano inoltre che i due coniugi potrebbero accusarsi a vicenda nell'inchiesta che li vede indagati per l'incendio nel locale svizzero di cui sono proprietari e in cui persero la vita 41 persone. Calcio, si chiude oggi la prima giornata di Serie A, alle 18:30 Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Cugini di Campagna.
4: Andiamo.

Un giorno insieme con i cugini di campagna. Torna fra un'ora. Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

Radio Margherita. Elisa, se piovesse il tuo nome.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io ho un'impresa edile, no? Io voglio dire una cosa, noi, a me mi fa piacere di pagare tutte le tasse del mondo, ma a me lo Stato che cosa mi dà? Lo Stato a me mi dà una sola cosa, che lui è il mio socio, è il socio primario. È la stessa cosa, io sto in società con un altro, io esco tutte le mattine a lavorare e lui dorme a casa, poi si mette in macchina, va girando, è la stessissima cosa. Ma lo Stato a me che cosa mi dà, che garanzia mi dà? Ma non lo so, guardate, noi dormiamo, lui stava proprio a dormire, dice a mi la zizza muc, ma che manca la zizza ci è rimasta, che ci è rimasta con cada cosa. Noi ci ammascerà, ci dobbiamo svegliare.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Renato Zero. Bello.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 16:24.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Mi trovi in tutti gli animali. Sono rosso e sempre in movimento, ma se mi fermo sono guai. La risposta è il sangue.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre

0: Lucio Dalla, Anna e Marco.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Ultimo. Alba.
1: Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Molto è stato fatto per la ricostruzione, non vogliamo fermarci. Le parole della Premier Meloni attesa tra poco ad Amatrice per il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Alle 17 la messa in suffragio delle 299 vittime presieduta dal Cardinal Zuppi. La ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente, il messaggio del presidente Mattarella. Il capo dello Stato inaugurerà il prossimo 21 settembre l'anno scolastico proprio ad Amatrice. Ucraina nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica. Kiev vede il nuovo vertice dei volenti e ottiene il sì dalla Commissione europea al nuovo finanziamento di 6,1 miliardi. Crans-Montana, Jacques Moretti, arrestato per violenze domestiche e danni della moglie Jessica, resta in carcere. L'ipotesi del pericolo di fuga sarebbe aumentato. Fonti vicine al caso rivelano inoltre che i due coniugi potrebbero accusarsi a vicenda nell'inchiesta che li vede indagati per l'incendio nel locale svizzero di cui sono proprietari e in cui persero la vita 41 persone. Calcio, si chiude oggi la prima giornata di Serie A alle 18:30 Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: ti farei di tutto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 16:58.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Intensa fiammata africana in chiusura dell'estate con picchi oltre i 42 gradi. I giorni del soleone terminano convenzionalmente proprio oggi, lunedì 24 d'agosto, ma il caldo, soprattutto sulle regioni meridionali, non demorde, anzi nei prossimi giorni rincarerà parecchio la dose con un movimento a bilancia, mentre aria piuttosto fredda scenderà verso il comparto iberico. Durerà 3-4 giorni e sarà accompagnata da valori di temperature anche estremi, come detto, su alcune zone, soprattutto le interne della Sicilia si raggiungeranno i 45 gradi, 40 gradi che saranno possibili già domani, ma la giornata peggiore sarà quella di venerdì. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Un giorno insieme con i cugini di campagna. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Tina da Caserta. Volevo rispondere al signore di prima che ha parlato dei santi, della chiesa povera. Concordo pienamente con lei, però dobbiamo anche renderci conto che viviamo in una società in cui non esiste più il Dio religione, ma il Dio denaro. È questo che fa di tanti sacerdoti dei corrotti, e non solo. Io penso che anche per questo motivo che molti fedeli, forse anche me compresa, che si allontanano dalla Chiesa pur credendo in Dio. Cioè, il mio pensiero è meglio non più fidarsi dei sacerdoti con tutto quello che si sente in giro, meglio di rivolgersi direttamente a lui, a Dio, nel proprio intimo, nel proprio noi stessi. Concordo pienamente con lei, purtroppo è la società che va così. Mio nonno diceva sempre progresso e regresso, me ne sto rendendo conto.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 17 e 25 minuti.
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 millilitri ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

Sotto un cielo di led, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine. Il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo,

0: faccia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Birro. Birro deriva dall'uso del carceriere di legare le mani del prigioniero con un certo nodo della corda. Significato: tipo di nodo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Totalitario. Totalitario. Significato: relativo al totalitarismo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Finimondo. Finimondo. Dal latino cristiano finis mundi. Significato: giudizio universale, fine del mondo. In senso figurato, grande confusione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Biosfera. Biosfera. Voce composta di bio e sfera. Significato: zone della terra in cui è presente la vita animale e vegetale.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita, la scelta migliore.
3: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta.

0: L'intelligenza artificiale è uno strumento, non un sostituto del pensiero critico.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro me, in ogni mio pensiero, da quando sto

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Antonio da Pozzallo. Volevo rispondere poc'anzi che c'è stato un signore che parlava di buttare fuori a una persona che non gli ha pagato l'affitto di casa. Intanto il termine buttare fuori, cioè, questo signore si dovrebbe limitare a dire certe cose, perché se butta fuori un pezzo di straccio, che cosa butta fuori? E poi non è che perché lui ha avuto la furbizia o la fortuna di avere più case, questo povero disgraziato che non ha una casa, quando gli rubava i 300-400 euro d'affitto era tutto a posto. Ora che questo qua non so perché non può pagarlo, lui butta fuori, dimenticandosi che anche lui è sotto questo cielo. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 17:54.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia, la premier Giorgia Meloni è ad Amatrice per la messa in suffragio delle 299 vittime celebrata dal cardinal Zuppi. La presidente del Consiglio ha deposto una corona di alloro al monumento dedicato alle vittime. Poco prima la presidente del Consiglio ha partecipato in videoconferenza al vertice dei volenterosi al fianco dell'Ucraina. Il premier britannico Burnham ha autorizzato la produzione degli Storm Shadow, mentre la Commissione europea ha approvato un nuovo finanziamento da 6,1 miliardi di euro. Attentato a Ranucci, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti dopo l'interrogatorio di Walter Lavitola fissato per il 7 settembre. L'ex faccendiere è indagato insieme a Gomez Tavares come presunto mandante. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene arrestato per la morte del clochard Guido Roviello, morto in ospedale dopo essere stato colpito con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. Calcio, si chiude oggi la prima giornata di Serie A alle 18:30 al Dallara, il Bologna ospita Lazio. Alle 20:45 all'Olimpico la Fiorentina fa visita alla Roma. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Cugini di Campagna.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta al canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Johnson Righeira. Chi troppo lavora

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao amici di Radio Margherita, sono Lino Polimeni, vi ascolto dalla Calabria, da Catanzaro, capoluogo di regione. La cosa straordinaria che avviene ascoltando la vostra radio, facendo zapping, riesco a capire che si parla di Radio Margherita. Certamente dal genere musicale che mandate in onda dagli anni 60, 70, 80, ai giorni nostri. E la cosa più bella per gli italiani è quella di applicare l'articolo 21 della Costituzione, la libertà di pensiero, quello che fate voi tutti i giorni. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Sylvie Vartan, due minuti di felicità.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 18:25.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Dopo anni di fidanzamento, lei dice a lui: e se ci sposassimo? Lui: ma chi vuoi che ci prenda noi due?
2: L'angolo del sorriso.
3: Un inglese, anche se è solo, forma ordinatamente una fila di una persona.
2: L'angolo del sorriso.
3: La amo per quello che è: ricca.
2: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Modà. Non ti dimentico.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Antonio da Pozzallo, paese bagnato dal canale di Sicilia. Io volevo fare una riflessione a tutti gli italiani che credono in un futuro. Ai politici neanche a quelli neanche li considero, ma agli italiani che credono in un futuro. Ogni peschereggio, ogni paranza che va a mare, ogni 1000 pesci che uccide ne prende uno per venderlo. Quindi c'è un massacro enorme. Invece di spendere i soldi il governo in armamenti inutili, perché non si danno questi soldi ai pescatori in modo che terremmo ferme per almeno un anno i pescherecci?
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Vilma Goic, il profumo dell'erba. Il profumo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 18 e 56 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Il 10° anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia, la premier Giorgia Meloni è ad Amatrice per la messa in suffragio delle 299 vittime celebrata dal cardinal Zuppi. La presidente del Consiglio ha deposto una corona di alloro al monumento dedicato alle vittime. Poco prima la presidente del Consiglio ha partecipato in videoconferenza al vertice dei volenterosi al fianco dell'Ucraina. Il premier britannico Burnham ha autorizzato la produzione degli Storm Shadow, mentre la Commissione Europea ha approvato un nuovo finanziamento da 6,1 miliardi di euro. Attentato a Ranucci, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti dopo l'interrogatorio di Walter Lavitola fissato per il 7 settembre. L'ex faccendiere è indagato insieme a Gomez Tavares come presunto mandante. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene arrestato per la morte del clochard Guido Roviello, morto in ospedale dopo essere stato colpito con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. Calcio, si chiude oggi la prima giornata di Serie A. Alle 18:30 al Dallara il Bologna ospita Lazio. Alle 20:45 all'Olimpico la Fiorentina fa visita alla Roma. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Cugini di Campagna.

0: Peppino Gagliardi. Gocce di mare.
1: È inutile pensare a giorni ormai lontani.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide,

0: perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Sono Laura da Palermo e volevo rispondere a quel signore che ha denigrato l'Italia e gli italiani. Per me è solo uno stupido, perché ormai la crisi è in tutti i paesi ideali non esistono, la corruzione è ovunque e bisogna essere orgogliosi di essere italiani.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Alan Sorrenti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Alan Sorrenti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Figli delle stelle, Non so che darei, Tu sei l'unica donna per me.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 19 e 30 minuti.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

Un uso etico dell'intelligenza artificiale tutela la dignità, la privacy e i diritti di tutti. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 19 e 53 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Il 10° anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia, da Amatrice la messa celebrata dal Cardinal Zuppi, presente anche la Premier Meloni che ha incontrato i familiari delle vittime. Esercitazioni su vasta scala saranno condotte dalla coalizione dei volenterosi nei mesi di ottobre e novembre, è quanto affermato dal presidente francese Macron a margine del vertice dei leader europei tenutosi a Kiev al fianco dell'Ucraina. La Gran Bretagna autorizza la costruzione degli Storm Shadow, mentre la Commissione Europea dà il via libera per 6 miliardi di nuovi aiuti. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene arrestato per la morte del clochard. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. Serie A, Roma-Fiorentina chiude la prima giornata. Alla vigilia Gasperini fa il punto sul mercato giallorosso.
3: Nell'11, se vogliamo così, c'è stato un bel consolidamento, ma non delle situazioni particolarmente nuove, però nella rosa stiamo cercando di renderla più competitiva con dei ragazzi che possono dare e daranno sicuramente un valore aggiunto.
2: Calcio d'inizio alle 20:45 ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Cugini di Campagna.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Massimo Ranieri. Pietà per chi ti ama.

0: sai.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Io sono Emanuela e chiamo da Palermo. Siate sempre sensibili al cambiamento. Accettate il cambiamento di qualunque esso sia. Nella vita si cambia e si deve accettare, perché così si vive meglio. Ciao ciao.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 20:24.

0: tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 euro. Cosa aspetti? Prenotala subito. Vieni da Sisa.
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.

0: Amore effimero.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
2: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
3: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
4: Sono Mario dalla provincia di Salerno. Voglio dire anche io il proverbio. Mazza e panella fanno i figli belli. Buon ascolto a tutti.
5: Salve, sono Gennaro da Napoli. Il proverbio della mia città è stip ga truova, cioè conserva che prima o poi troverai quello che hai conservato. Ciao, Radio Margherita.
6: Angelo di Avellino. Il mio proverbio è questo: ore l'ore è di chi lo sente, no e chi passa è tremente. Traduzione: il dolore è di chi ce l'ha, non di chi passa e guarda.
7: Ciao Radio Margherita, sono Antonio Cacciato da San Martino, provincia di Caltanissetta. Il mio proverbio è: gli amici dello saluto sono tanti, ma chi ti dà il cuore più che niente. Ciao Radio Margherita.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi ascolto da Qualiano, sono Livia di Qualiano, una signora che voglio fare un appello a tutte le donne che non devono star zitte quando tra le quattro mura sono frustata la mente e anche il corpo, e non vanno a denunciare perché hanno paura. Devono almeno parlare con parenti e amici, perché se non parlano non saranno mai aiutati da nessuno e faranno la fine che i mariti li portano, queste povere donne, nelle case di cura con i tranquillanti, e li fanno morire le donne con i tranquillanti. Fate sentire questa voce mia, fate sentire, ci dobbiamo ribellare, le donne si devono ribellare, ho capito, cioè io voglio che gli altri devono capire, io ho capito, le altre, le donne devono capire.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Il 10° anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia, da Amatrice la messa celebrata dal Cardinal Zuppi, presente anche la Premier Meloni che ha incontrato i familiari delle vittime. Esercitazioni su vasta scala saranno condotte dalla coalizione dei volenterosi nei mesi di ottobre e novembre, è quanto affermato dal presidente francese Macron a margine del vertice dei leader europei tenutosi a Kiev al fianco dell'Ucraina. La Gran Bretagna autorizza la costruzione degli Storm Shadow, mentre la Commissione Europea dà il via libera per 6 miliardi di nuovi aiuti. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene arrestato per la morte del clochard. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. Serie A, Roma-Fiorentina chiude la prima giornata. Alla vigilia Gasperini fa il punto sul mercato giallorosso.
4: Nell'11, se vogliamo così, c'è stato un bel consolidamento, ma non delle situazioni particolarmente nuove, però nella rosa stiamo cercando di renderla più competitiva con dei ragazzi che possono dare e daranno sicuramente un valore aggiunto.
3: Calcio d'inizio alle 20:45 ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 20:56.

mettere in dubbio la morte. La ragione e il peccato, tu ci hai mai provato?

lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

0: Ciao a tutti, sono Silvana da Palermo. Io ascolto Radio Margherita perché le sue canzoni mi danno serenità e mi fanno dimenticare i problemi. Radio Margherita, tu sei la mia migliore amica.
1: Radio Margherita, la tua migliore amica, anche a Palermo.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Cugini di Campagna.

0: Un giorno insieme con i cugini di campagna. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Rosanna da Genova, volevo unirmi alla signora che ha telefonato prima per esprimere un apprezzamento per un episodio di buona sanità, non soltanto la mala sanità deve far parlare. A questo proposito io vorrei proprio segnalare la dedizione, la competenza, la professionalità dell'Istituto Humanitas Lozano di Milano, con particolare riferimento al reparto di neurochirurgia, perché sono delle persone competenti, umane e hanno salvato la vita di mio figlio e di tante altre persone. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 21 e 26 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

Toto Cutugno, all'anagrafe Salvatore Cutugno, è nato a Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, il 7 luglio 1943. Ed è stato un cantautore, compositore, paroliere e conduttore televisivo italiano, dimostrando di essere vero uomo di spettacolo. Con oltre 100 milioni di copie vendute, si stima sia stato tra gli artisti musicali italiani di maggior successo. Ha raggiunto la vetta delle classifiche, sia come interprete dei propri brani, sia come produttore e autore di canzoni per altri, negli anni 70 e 80. Ha partecipato da solista in coppia e insieme a un gruppo a 15 edizioni del Festival di Sanremo. Detiene il record di partecipazioni, vincendolo una volta nel 1980. Nel 1990 ha vinto l'Eurovision Song Contest. Nel 2009 riceve il premio Lunezia per la qualità musical letteraria esportata nel mondo con le sue canzoni. Toto Cutugno inizia la carriera con il gruppo Gli Albatros. È fondamentale l'incontro con Vito Pallavicini, celebre paroliere di Azzurro e tanti altri successi, che crede nel talento del giovane musicista. Il suo brano più famoso è L'Italiano. Scritta insieme a Cristiano Minellono, la canzone era stata espressamente pensata per l'interpretazione di Adriano Celentano, considerato perfetto dai due autori per quel brano, ma Celentano rifiutò. Fu Gianni Ravera, organizzatore del Festival di Sanremo, a convincerlo a interpretarla. L'Italiano scala le classifiche europee, in Italia raggiunge la prima posizione e rimane nella top per 10 settimane. Viene poi inciso e tradotto da vari artisti in diverse lingue, vendendo milioni di dischi. Per Adriano Celentano ha poi scritto i famosi brani Soli e Il tempo se ne va. Toto Cutugno era amato in Italia e dall'estero, dove era molto conosciuto e riservava molte serate ai diversi paesi dell'est, in cui la sua voce e le sue melodie diventano ambasciatrici della cultura musicale italiana nel mondo. Toto Cutugno muore a Milano il 22 agosto 2023, all'età di 80 anni. Fra i suoi brani più popolari ricordiamo Solo noi, Serenata, Emozioni, L'Italiano. Lasciate

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Toto Cutugno.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Achille Lauro, amor. Stanotte.

0: Educarsi all'uso dell'intelligenza artificiale è un investimento sulla sicurezza e sulla consapevolezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

luci accese e la televisione sempre sul mio canale, perché devo vedere il mio telegiornale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Adriana Buttelli, chiamo da Sale San Giovanni, in provincia di Cuneo. Questo è un invito a tutti i sindaci che hanno i comuni attraversati dalla strada statale 661 dell'Alta Langa. Un invito a percorrere questa strada in una serata di nebbia dove manca completamente la segnaletica orizzontale. Aspettiamo che ci scappi il morto, come sempre, prima di prendere provvedimenti. Lascio a voi le conclusioni. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Gianni Morandi.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì transita un rapido impulso instabile che si sposta verso est, dunque un po' di variabilità al nord con residui fenomeni specialmente sulle Alpi al nord-est e anche su parte del versante adriatico centrale. Migliora invece rapidamente dal nord-ovest con il sud che rimane ai margini, dove il tempo rimane soleggiato, molto caldo, con temperature in ulteriore aumento per l'arrivo di aria calda dal Nord Africa che nel corso della settimana porterà temperature anche oltre i 40 gradi, specialmente sulle isole maggiori in Calabria e in Puglia. Ventilazione nel complesso debole, a tratti qualche rinforzo sui settori occidentali, sul mar di Sardegna, Ligure, Tirreno e mar di Sicilia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 22 e un minuto. Irene Forneciari.

0: Margherita Notizie.
1: Il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia, da Amatrice la messa celebrata dal Cardinal Zuppi, presente anche la Premier Meloni che ha incontrato i familiari delle vittime. Esercitazioni su vasta scala saranno condotte dalla coalizione dei volenterosi nei mesi di ottobre e novembre, è quanto affermato dal presidente francese Macron a margine del vertice dei leader europei tenutosi a Kiev al fianco dell'Ucraina. La Gran Bretagna autorizza la costruzione degli Storm Shadow, mentre la Commissione Europea dà il via libera per 6 miliardi di nuovi aiuti. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene arrestato per la morte del clochard. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. Serie A, Roma-Fiorentina chiude la prima giornata. Alla vigilia Gasperini fa il punto sul mercato giallorosso.
2: Nell'11, se vogliamo così, c'è stato un bel consolidamento, ma non delle situazioni particolarmente nuove, però nella rosa stiamo cercando di renderla più competitiva con dei ragazzi che possono dare e daranno sicuramente un valore aggiunto.
1: Calcio d'inizio alle 20:45 ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Cugini di Campagna.

Un giorno insieme con i cugini di campagna. Torna fra un'ora. Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io sono sempre Antonio da Bussallo, paese di antiche tradizioni marittime, cittadini naviganti. Volevo fare un appello a tante persone che quando vanno a piedi sulle strade, dove non specialmente quando in una strada non insiste un marciapiede, bisogna camminare sul lato sinistro, non dovete dare le spalle ai veicoli che vi vengono dietro, perché rischiate di essere macinati sotto qualche veicolo. Dovete camminare sul lato sinistro in modo che vedete la vettura, il camion che vi viene di fronte. Grazie, è un consiglio per tutti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 22 e 23 minuti.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita. Vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Luigi Pirandello? Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Sa cosa diceva Jim Rohn? Abbi buona cura del tuo corpo, è l'unico posto in cui devi vivere. Sa cosa diceva Abraham Lincoln? La forza conquista tutto, ma le sue vittorie hanno vita breve.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Mariella, chiamo da Taranto. Volevo dire a tutte quelle persone che hanno tanti problemi, ma tanti, comunque di continuare a sorridere, perché il sorriso, vi ricordo, ce l'hanno anche i bambini in Africa che non hanno neanche l'acqua potabile. Il sorriso è l'elisir della vita. I problemi comunque vengono e ci saranno sempre, ma il sorriso non ce lo può togliere nessuno, perché quello decidiamo noi come e quando. Sorridete alla vita, sempre.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 22 e 51 minuti.

0: Roberto Vecchioni, Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio, ne abbiamo passate di stagioni al sole, da fare invidia a chi so io, ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni, partire senza mai ritorno,

dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno, ma il vero sogno è stato aver vissuto bruciando tutte le stazioni e alla stazione del

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Cugini di Campagna.

tue labbra rosse. Tu stai con me, lupa di strada, amore mio.

bella musica leggera italiana. Bianca Azzei, ore 6.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 23 e 26 minuti. In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!

0: L'intelligenza artificiale usata senza regole può generare discriminazioni e disinformazione.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Allora, sono Giovanni, vi ascolto da Palermo, ascolto sempre Radio Margherita perché mi fa rilassare un po' con la sua musica. Poi voglio fare questo appello, dobbiamo finire di parlare sempre sulla violenza sulle donne, alla violenza sulle donne. Non dimentichiamo tanti uomini che dormono sotto un sottoscala per la crudeltà di queste donne. E noi sappiamo bene quando una donna diventa cattiva cosa sa fare.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 23:58.

0: Un giorno insieme con
1: Ermal Meta.
0: Torna fra un'ora.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
3: Con Radio Margherita è pura emozione.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Nicola Di Bari.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. È mezzanotte, è 25 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: vado allo specchio, quasi mi riconosco.
1: Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Nel godere si vada lenti, nell'agire in fretta.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Andrea da Livorno. In Italia, oltre alla mancanza della certezza della pena, c'è la grave piaga della prescrizione che dovrebbe essere eliminata. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio.

0: conta più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 25 agosto. È mezzanotte e 51 minuti.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.

0: Sono Maria di Alcamo. Io ascolto Radio Margherita perché è la mia dolce compagnia.
1: Radio Margherita, la tua dolce compagnia, anche ad Alcamo.
2: Un giorno insieme.
1: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti.
3: Oggi, un giorno insieme con
4: Ermal Meta.

0: un giorno insieme con
1: Ermal Meta.
0: Torna fra un'ora.
2: Biagio Antonacci, in mezzo al mondo.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Donna con te si sono confrontati oggi Kaoma e Anna Oxa.
1: Confronti.
0: Iva Zanicchi, Chi mi darà?
2: Dove

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Giovanni da Bari. Volevo fare i complimenti a Radio Margherita in quanto è l'unica radio che non fa inquinamento acustico. È piacevole ascoltarla, pertanto, perché questo dimostra che anche senza il canone RAI si può essere professionalmente bravi. Anzi, a proposito dell'abbonamento, bisogna veramente fare una lotta, contro questa RAI che impone tutto quello che vuole lei, naturalmente a spese dell'utente.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Gianni Morandi, mi vedrai tornare.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Per rendere meno aspro il pompelmo, tagliatelo a metà e cospargetelo di sale grosso. Lasciatelo quindi riposare per qualche minuto e sciacquate via il sale. Sarà decisamente più dolce.
0: I consigli della nonna.
1: Se volete travasare una pianta che sta troppo stretta nel suo vaso originale, non innaffiatela per qualche giorno. La terra diventerà secca e le radici usciranno dal contenitore senza spezzarsi.
0: I consigli della nonna.
1: Usate dei vecchi collant per legare i rampicanti e per mantenere dritte le piante del giardino che si incurvano. Il nylon è senza dubbio più elastico della corda, è altrettanto resistente e soprattutto non taglia i fusti e i rami.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Un uso improprio dell'intelligenza artificiale può amplificare errori anziché risolverli.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Franco e telefono da Enna. Se me lo permetti, vorrei rettificare e completare un proverbio del giorno trasmesso da codesta radio alcuni giorni addietro. Quel signore diceva: il mondo è fatto a scale, c'è chi scende e c'è chi sale. Ha ragione, però dimentica che i figli di papà prendono l'ascensore e quindi nella vita arrivano sempre prime. Punto. Non ho altro da aggiungere. A voi la conclusione.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 25 agosto. È luna. È 52 minuti.

0: Un giorno insieme con
1: Ermal Meta.
0: Torna fra un'ora.
2: Radio Margherita, amica fedele.